0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Ciao Gabbiani, ciao Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Grow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Club, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check check, one two. Ciao gabbè, punk rock.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
9: Sì, parto i primi di luglio.
8: E dove vai?
9: Vado a Verona.
8: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
10: Onde riflesse!
11: Festival itinerante di radio autogestite.
12: Incontri.
10: Dirette.
12: Laboratori.
10: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
11: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
12: Programma e info su
10: onderiflesse.noblogs.org.
11: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è d'arte.

Funky. Mm-hmm. Now it's getting really funky.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che last week.

accoccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Crossing a desert.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
6: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
6: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
8: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
6: Dirette.
8: Laboratori.
6: Performance.
8: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

means to be free, then I'm free. And I belong to the free.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducati Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You

Signore e signori, state ascoltando Radio Blu Radio. Wow.

Far out. Far out. Far out.

casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui banconi, ma siamo pazzi? E cosa

0: affitto. Ma come facciamo? Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre. Let Nina Simone rule the...

0: Sirius, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: cosa sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

why does my head hurt so? I wish I didn't know

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Second Two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock con il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: stiamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, caro gabbia, punk rock.

Do it again.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

ricchezza e la mia quittezza. Mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare,

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare.

Questo pane andando giù per una grana del fumo.

0: Ombrele, ombrelaio.
1: Tom, Tom, pela, rompela, fic, capitano di formica, capitano di sudà, indovina chi le sta.
2: Tota funde sci fescia, dove sta barnif barnia, con la vesta verdesina, grandu turchilina.
3: Compro capelli caduti dai pettini delle donne. Cadreghe, cadregaio.
2: Dindu, campanù, cintusani, indu barfù, una la fila, l'altra la taglia, l'altra la fai, capelli de pai. La fai capelli de fiur, la più se bella la fa la
0: mu. Donne, che chi un reficio!
4: Colpe!
0: Trasce, non è cubano, non è baiano, non è il motivo di un successo americano. Bottiglie stracci, strace, rottami e cocci, strace, è lo stracciaio che passa e canta per le strade di Milano. Strace, stracciaio, fa lo straccio, rottami bottiglie, pelle cunili. Strace, non è cubano, non è baiano, non è il motivo di un successo americano. Strasè, non è una rumba, strasè, non è una sempre, strasè, è lo stracciaio che passa in canna per le strade di Milano.
5: Su, su, Benedetto, ben fuori del sacchetto, e il sacchetto dei scusi, ben fuori del barì, e il barì le pien di vin, tutti donna cavala la snin, e la snin il peterava, tutti donna che caragnava. C'aveva in chipinella dalla manina, guarda, che schile burla in del fos, che schila tira su, che schila asciuga, che schila fa la lacciata, e che schila mangiata, Ara belara discesa curnara dell'or del fin del cumarin, trapasso burdoc, dente fera tripitoc, tripessite una mazzera, queste dente, queste fera. Allora ti imparai di della settimana, lunedì ne sul pepin, martedì gandà il lacin, mercoledì la comincia a tempè, giovedì la tolmie, venerdì resta malà, sabato le mort, e domenica non fa il cor. Pim pim cavanin, sotto il pè del taunin, pan post, pan fresco, induina anche le quest. Tratta tratta scimbie, che di man farem fase, poi di man farem bagian,

0: Scendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Che lalla! Che lalla! Mo va dicendo che amava la sa! Se crede che mi faccio sangamare! Se crede che ammazzisca e poi mi spara!

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Ero lì in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia, ma non c'avevo voglia, e allora me ne stavo un po' in disparte per rappresaglia.

una serata così noiosa. Oh no, mi creda, mi diverto molto, son solo un po' in soggezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così tu

0: Un film d'amore, un po' vecchiotto, sì, ma niente male.
1: A me piace perché alla fine i due si sposano.
0: Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.

0: C'erano sette fratelli.
1: Gelindo.
0: Che andavano per il mondo.
1: Antenore.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Aldo.
0: Il settimo.
1: Ferdinando.
0: Sempre giocondo.
1: Agostino.
0: Sei andavano a

0: Fermo, il più forte.
1: C'erano sette fratelli che andavano per il mondo.
2: Lingua.
1: Sei erano sempre allegri.
2: Aldo.
1: Il settimo,
2: Ferdinando.
1: Sempre giocondo.
2: Agostino.
1: Sei andavano a piedi.
2: Ovidio.
1: Perché non avevano fretta.
2: Ettore.
1: Il settimo invece
2: Ettore.

0: sette fratelli
1: Gelindo
0: che andavano per il mondo.
1: Aldo.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Ferdinando.
0: Il settimo sempre
1: Agustino.
0: Giocondo.
1: Ovidio.
0: Sei andavano
1: Ettore.

camminavo sempre insieme, la gente che la passava, la sepultava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che ha comprato.

tutti oggi che siamo insieme, che sempre un po' di ma che in un canton, che il me guarda, e il me guarda e il me dice, oh, va che lì, il galadola che la rola, e il deso un po' pistola.

più sala della urgenza di... Ah!

po'. Brutto po' scritto, ti han chiamato qual distretto per difendere la patria amata dal feroce e malvagio invaso.

0: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.
1: Di questo patrimonio io vi augurio 100 anni di felicità e in brindisi facciamo, evviva gli sposi,
2: evviva Mario.
1: discorso
2: cato, sto ricordo quello del Giovanni del Battista,
3: cioè me lo ricordo,
1: allora avanti, silenzio,
3: canto questa.
1: Sì.

0: De statura fitos bassa, l'era larga quater brassa.
1: L'era bella, l'era buona, l'era savia sta fiulona. Del color del latte il vil era il tesor del giovane.
0: Ma il soffredesto ciculatte schignasava come un mare. A vedere il fratel pirota che parlava una paesanotta.
2: Poi Darentio remulasso e cucchilate andare ta sposas. Poi Darentio remulasso e cucchilate andare ta sposas.
0: Allora lui piende puntigli e il pita il caffè del naveli. Per curda solo in del casetone e il tira fuori i panni del festone. E il ciapa al tram, e il mea a Milan, e il va all'albergo di Tritili fuori. Poi va in un treno e mangia un bucum e il vede una donna in un cantun. Un bucum furia
1: e un bucum flema. L'invita di sta insieme che sta insieme una giornata per a casa l'è menata.
2: Il fratello cucchi il tesoro, le grande grossa la paruntò. Il fratello cucchi il tesoro, le grande grossa la paruntò.
0: Un combinale stato in sci de fa sposi in destesti. E hanno invitato precisamente tutta la porta e tutti i parenti.
2: Come che l'hai?
0: E ha mangiato della gran fan 80 kg di salam, 40 gain, 50 capun, 6 spursei e 6 smutun. Tripadei del riso giallo, 4 mastei della zancal. 3 cavalli fra io e per, 4 scavalli di caffè nero.
3: 2 scavalli di caffè
0: nero. Io ho bevuto del cimeschin, guarcia gula fien de vin. Io ho bevuto della gran vin, oh signor, guarcia gula fien de vin.
2: Oh mamma mia, sono un po' di guffa, spetti l'ora in taletta con mia.
0: E anche lui il vedeva l'ora, dende in lei con la sua sora. Suonali. E anche lui il vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Più di lì se passavano.
4: Ma sti che? Comincia di chi? Voilà che ti sei restato in tre, piloti.
0: Io ho bevuto
4: quella lì?
0: Sì,
4: comincia bene, dai.
0: Dunque. Più ho bevuto di un meschin squarciagula prende vin.
2: Oh mamma mia, sono un po' di cuffa, aspetti l'ora da letto a cubia.
0: Anche lui il vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Ma l'era grassa come un bè che de lui se la passavano. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la ten. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la ten.
2: E gli sposi, vedi, vedi, quando la sposa, aspetta, quando la sposa si spoglia, e ti si dica la bella, non andai in legge.
0: Non andai in legge, signore.
3: Non andai in legge, te vince.
0: Chi è che è partito?
2: Ce l'ha cominciato sto grande un'ultra, però la schifia coppetti
0: noi.
2: Trafa la schifia l'inviata, quella che aveva la crapa pelata.
0: Oh, signor, mamma! A comincia qui e tuetta, tira fuori tutti i fascetti. Zac, zac. E lui il busava.
2: Anch'io, fratello, vedi il camino per fare un camello.
0: La gaia è fosco, fosco, la galnasca e ti rimosca.
2: E più la gastomi che per un tizzetto che per il piede era il buffetto.
3: C'è la ragione mia.
2: Diciamo, ma il suo tizzetto che cresce è il più.
0: E oltre a tutto la gai per piadla, la galapè come quella d'un chat.
2: Oh mio, credo di me la campar con, vedere il camino e la cantimone.
5: La canzone napoletana ha un'altra
0: cosa. Oggi voglio un titolo.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
8: Sì, parto i primi di luglio.
7: E dove vai?
8: Vado a Verona.
7: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
9: Onde riflesse!
6: Festival itinerante di radio autogestite.
8: Incontri.
9: Dirette.
6: Laboratori.
8: Performance.
9: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
6: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
8: Programma e info su
9: onderiflesse.noblogs.org.
6: Quest'anno a Verona c'è il mare.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducatic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

integrazione, parola madre, collocamento, miezzo, cemento, orario fisso, frastuono di intacapo. Che se ho paese ragioniere, femmina, creatura, tutto ragiona a tutti.

Dammela senza una barca, pure senza mare. E tu mi dici stasera usciamo, e dove? Via sconosciuta e figura ignota, lampada al neo, Carmela cara. Torniamo a Cuccia, oinè che non ne costa.

Tamela. Si chiama un nome, immigrazione. Immigrazione significa terrore. E poi terrone vuole dire fame, vuole dire suono, vuole dire figlio, vuole dire paese volato via, vuole dire nostalgia. E come posso ragionare? E come posso ragionare? Si ragiona lo che chiagna fuori 1100 lacrime. Non ci resta che l'amore, un disperato antico eterno amore. Se smorza luce branda cicolando, in tanuttata fritta tutte male nostri fa passare. E come posso ragionare? Come posso ragionare?

0: Eustachio. Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Midnight.

0: tromba.
1: Ah, la tromba.
0: La tromba.
2: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stacchio.

lascia lente le briglie del tuo ipogrifo o a stufa, e sfrena il tuo volo dove è più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Crockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Ducati Croc in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

e il Boar. E questo trattore il va a sede in cavalli nel bus del cool, nel bus del cool del Mecan. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col Mecan e me l'ha messo nel bus del cool.

Ah!

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: E allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio!

Say.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Lose.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Radio Eustachio.
5: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
4: Radio Eustachio,
6: Radio Eustachio,
4: il cazzo è d'arte.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schiocca gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: poi niente.
1: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai tutta sera?
0: Rebaltella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

think something new. Oh yes, sing anything.

0: facendo, Dio che è. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che è.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Gli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: che libia.
1: andiamocene, dai!
3: Polizia, fermi tutti! Mari in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
5: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
6: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
7: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Donna la folle par T-Rex.
9: Mmm, beautiful.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Let it rip!

Stai ascoltando lo streaming.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: La radio che fa effetto.
1: Quanti esseri hanno attraversato la vita senza mai svegliarsi?

0: azioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a busto, cioè,

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Ducalic Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.

questo? Ma se non ricordo più nulla, ma chi potrà mai credermi?